0: Daddy, apri a mania veneta.
1: Saboro bossita.
0: Famisi ama, mani qua.
1: Famisi.
0: Cosi se, oni mi metta a codru. Me presa si e oni mi vie.
1: Famisu.
0: I speak as a lora che non mi vuoi. Saura di do betta na wakka.
1: Na.
0: Ayati sadi, ikra, minya bayamania,